Con i signori un'altra volta con la padrona, poi la cos'è il servitore, se non lo saprà. Signori un'altra volta con la padrona, poi la cos'è il servitore, se non lo saprà. Mi non sembrano le spoglie, faccia pure che da morta, faccia pure che da morta!

sognai fra il fosco e il chiaro. Mi sognai fra il fosco e il chiaro d'un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle acceso.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle pennette

fertilissima regina. Tu dell'altra ti verrà, ed il nuovo da dozzina di Rampolli già sarà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un re bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un re piccolo qua, un re bambolo là, un re piccolo qua, un re bambolo là. E la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un re piccolo qua, un re bambolo là, un re piccolo qua, un re bambolo là. E la gloria, e la gloria.

se pietà per me non so, è un cerno che sì, non so che dir non so, non so che dir non so, sono imbrogliato, imbrogliato io.

hace tant'anni con una ragazza di 20. Bisogna o mancarti con 30 anni o aver voglia d'andarsene all'altro mondo il più presto possibile.

seppur per ombra, non se ne percede come né quando né dove. Le finestre con protette da sbarre da persiane, le porte non s'aprono mai. Nessuna vicina passa la sua.

con voi. Ma si butta con tanta forza la porta, guarda chi è Cristinuccia.

lascia parlare. Prendete questo doblone col quale potete pagare quel che dovete e lasciate la mia casa al più presto, subito intendo.

là, non mi va giù. Non capisco perché me la presentano per la povertà.

mia, signore. Dico le parole brava le tue moglie, che passa nel mio, eravamo proprio qui, muro a muro per un matrimonio.